aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono occhi che si cercano, ci sono labbra che si guardano.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande,

è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore.